proprio un bel nulla. Sei come un arbitro nel catch, vola sul palco.